0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La hora exacta es 1:19. Pontexa 95.5.